0: lezione della vita, cosa mi piace di più?
1: Amor 95.3, solo música romántica.